1003, ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, la contessa e baronessa,

1003 1003 Contropiste, contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse.